0: Dumela ntate.
1: O tshabana sa go.
0: Eya ntate.
1: Le phela bang nna ke kete yang, nna malatsi a thojana.
0: Ke phela ka mogae ka bophela jwa ntate.
1: Ke se hantle nna.
0: Eya ntate.
1: Wa mo tsebana a o dumedisa nna ke mang?
0: Ke ntate Morena Bine, ntate Binela Morena. A ke ge.
1: Se se la se se cha.
0: Amen. Ka monti.
1: Mondia.
0: Eh
1: ntate. O a tsoa Mondia. O a tsoa.
0: Ha ke tsoe fela go utlwa e le sebaka se nka thabelang ho setse ba jwang. Ho latela ka mogho o se bitsang ha monate ka teng.
1: Ke a ikokobetsa nna wa.
0: Eh ntate.
1: Eh a ntse ke jile ka tsebe. A ke go tsoa na ke kwa ga elwe.
0: Eh ntate ho jwalo.
1: Ke ntse ke jile ka tsebe ke mama metse ka o. Bala mala ka thoya ne mo no no. Mhm. Eh, a se ke mama me se ga ne te ntsha he ga na ntsha ha ke ba tle. O ipotsa ona ha o sa ba tle ntsha. Ntsha le le polisa le bona ntse e se fifi we wena motho o sa e bone.
0: Mhm.
1: Ha o ba tle ntsha o tsepile eng?
0: Le yena ona le mabaka gore na ha e ba tle ho ba neng a kere.
1: Ah, tshimme, o tla nne jo go ntsha wa gate go bane. Ka nnete ke le polisa le thata. Bona ke nna ke tsena ka ntle ka mona go buetse nna. Ha di ba di batle letho, ha di batle letho.
0: Eh, ntate.
1: Ha di batle letho. Nne se di ya di tshaba. Ha e kala e tsa madinyane fela, a ntshware ke mofe. Ntsha ke mutlile ke nna ya gata ntsha nyana o gata le polisa, o gata go senga di a le tshireletsong.
0: Eh, ntate.
1: Ka nnete ka ntle ka mona ga tsela ba nne mona di hana ho tswa kgwatso kgwatso. Ke a saha ke sa se steering ke a sheba ona ho etsa na ke eng ke khutela ka tlo ba ne ke tseba ha ntle go ke tsireletso nya tsona.
0: Ho ja le ntate.
1: Eh.
0: Eh ntate.
1: Ah ka nnete ntse ke jela ka tsebe ke jela ka tsebe. Go bana nna ga ngwane ha go utlwane le yena ga ngwane ha go utlwane le yena.
0: Ho ja le ntate hle.
1: Ah, anke ke tsaka ba ba di ba ba ga go nke ke le tele bo.
0: Tsela pele ntate wa ka ga le ga tole ka magetha.
1: Wa tsela ke qala ka wena mkhulu wa go.
0: Ke itebuela ntate.
1: Eh ke re ntate 606.
0: E ka re kwena di tsheng ka jeno. Ho jwang ka jeno?
1: Eh.
0: Ha ke ka mo tshwabuleng ka mola eh. Eh le bone le e ka re
1: le le le le
0: ka bo ke yana nkuke ya nkuka ya mpe
1: eh di a se le tsa we ya ntho tsa le batho ba ne jwa
0: ke ndo sa maso ho ka ka ka ka ka ka di buka
1: Eh ke re ntate ga di buka.
0: Eh ntate.
1: Eh ke re ntate khosha ga bo go ke re ntate le fa tsana la magia tseole. Ke re ntate mo holo tau ye tshehla ke re ntate qhauka tlhako phoso ka le go mo ke re ntate no ka etlatswa ke di no kana. Ke re ntate go lokela go la mo haung wa mogena ke re ntate khale madia o sele. Ke re ntate bo khala ke botswala le motho ke re ntate go leta thojane go ipatlela gotso ke re ntate po ha ri nya ka nelala ke re ntate ke seba sebata se kwe tsela ke re ntate ke go tano ke no ka ka solo bana re ya manna re ya re ya re ya mo halu zugu ma jang
0: jeng thank you ntate
1: ha ke thowe ha ke thowe ha ke thowe ha ke thowe
0: ho ja le ntate
1: ke re ngkhono ke tla fuwa ka le re go ke re ngkhono phokolang ho sanna ke re le nkgopotseng batho ke lebetse nne ke theose ke lebe ka e nne ko bela ka mofeng wa peke ke re nne bula bakela ke re nne kganya lefatsheng ke re nne e tsane sebetsi ene ke nne tshepong ya ka ke tshepile mogena ke re nne di sa kwapaneng ke dithaba ke re nne le tlang le bona ga le engwe elwe ke re ntate nkgate ke tlhaname ke re bana anka siyang khonwa ka ka ba kentse phoso e kgolo wa go leng khono sheba nako le boteng ke ngong khono ka se otlwana ke mo utlwile ngkhono kgale ke lelala go leta thojare ke mo utlwile ha buikane.

0: Ebito na aga tinda demuri atweje mutwa mukubu mona mapola ni ngumele je potere kita kuja.
1: Thank you ndade.
0: Thank you me.
1: Gizira la gadara birada. Hi Lita.
2: Tala ga tinda na hetu.
1: Ka ofela.
2: Ka sala ga tsena ka home office ke tlo nna le ke tlo nna le.
1: Eh me.
2: Le holeng ka ga ba jo ho le di se ka na ho dire. Ke mo jo sa go tsile ha ntse ke mo nna ha ntse ke mo ntse. Nna ke tlo go tsile ke go ntse. Le le le a hana. Ke se mo tlo ba le tsa sa go ka le ho tlo ka magete. Ke ntse ho le ho le mo nna ka ke na. Ke mo la go ho le ka teng. Ke ke ho se sala ma le ka teng. Ke ke mo nna ke tlo ba ntse. Ke le se ke ga tsena ke ba ka mo le tsamela. Ke ke ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho e khona go ka se ka go go khona ka se ka le dilo la mme ke tsane ke se ka go tsena ka nna le kana amen
1: amen
2: yena
1: thank you ke mwa le tsene le ya go ja ya re ga tabo ari go bi hi little hi little Hi, Lita.
3: Come on, I told you my head.
1: Come fill us, Buddha.
3: Let's have another home.
1: You're born.
3: Ask him that. Give me
1: that. Give me that.
3: Mona sa ye wa go ma goma. O le ntle ka ke ma me sa ya le sibo.
1: Buda.
3: Mme ya ya. Ah, o go jona ntle ka ke manga a o le sibo me sa ye. Ke sa sa sa go ma go ma ga re ga le. Eh. Hey. That is for sweet. Aun tun ne din yamele tse mo kwila a mo sia
1: au le na o khathe
3: bela ja u kwa le na o se mo khathala ke mo khathala
1: wi wi ka getse
3: a pa ne ntse ke tsitse mo la henda the 606 bunyani ne ntse ke tshwere mo kwina hantle au Ya na afika ka ga ga.
1: Sibida wa no tlatlatla o tlalele ke 6.
3: A ke le ke a tsama ha go ja mo o tlo tla ga na ke kae.
1: Eh.
3: Eh wa le sembe ke tshoga a
1: mo ke ntse ke le teng. O hlalosa pele ka mutsa.
3: Wa uwa ke se ke tsabe sa le pele a botsa wa na ke ka he ho go re go ke go bona ke tswa go ile ta hai go ba thoba thatolwa ba ba ka toji a tsi ke ke go bona e se le ke a itse ba ntse
1: he
3: le a nna ke go thatolwa ba le se ha ke ne pele ntse tabe
1: e kwele tesbuda kwele ite ke tla ke tsebe ho nka e mong ka mona wa kokote ntse re fela
3: mo ku ke fela hana ta mhm
1: eh hi lito
4: ka wa ba ka wa hat
1: ka fela ntate
4: ja ra ka ho
1: tesbuda ba ukwana ke mang
3: he
1: wa motseba wa motseba tesbuda
3: hey
1: ke mang
3: That way.
1: How come we never fail? It's
3: all that day. In that day, Good Friday.
1: How we never?
3: That day, Good Friday. Yeah, now we're talking about when

metsotso e leshome le metso e robedi fela le sekoto hantle ra re lebile mane horeng ya bohlano. Ke ke tla ke nka ya tlang ho fiela re tle re tsebe ho nka moruti a tla kwa le mosebetsi wa letsatsi la kajeno ka thapelo.

metsotso e le shumele metso e ne ga go fela le skoto hantle ga re lebile mane horeng e ya bohlano. Baile bo go rentse hle bo sumba le tsatsi lena bo sumba na ba la bobedi misong yena re tlabela re tsa hape ha modimo a ntse ga di mile se ba ka hona mona assignment sa so to make sense ke re hle ha e be le tsharele mona di dikgomo.

Sena ke salme sa Sotho se hasang ka maqhubu a MW le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswele pele le thuto. Ke la bobedi le la leshome le metso e robedi kgwedi ke ya Phato. Selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ya le dumedisang ho seng ka jeno ke Senate Matsoga. Metsotso e meraro fela le sekoto hantle ka mora hora ya bohlano. Re ka mamela thame sothapelo ya ho seng ka moruti. Moses.

0: Eh, am di ne kha tsile a ho.
1: Ha le so etse tsengata.
0: Ha re so etse tsengata.
1: Ke ba o sho bone magaba.
0: Eh.
1: O ka re ho dikolo tse teng e ka sana le tse sikomo. Bohlokwa bo wena o bo bona ngkhale ka la tshwara taba e hantle dikolo mola ke bofe.
0: Re ka hlahisa di

Luti halwa psa fela bona hele dollar yani ya America ke manu da shona le metso 26 cent halwa psa fela bona hele ponto yani ya Britani ke manu di amashume amabedi halwa psa fela bona hele euro ke le luti manu di shona le metso rubong ka pala shona le metso rubedi 81 cents halwa psa fela bona hele dollar yani ya Australia ke manu di shona le metso 54 cents halwa psa fela hele yani ya Japan ke di sentetse le shume.

Mamedi, he o thata fatshe. Ho thata fatshe mona. Fatshe lena leo re phelang ho lona le ala ba utlwang. Ho thata bona bona bona bona bona bona bona ba haesana.

hlano felano tshelela ha banna ba balwa di billioning tse pedi felwane pedi lefatshe ka bophara.

0: o le go kopanya e ka nedi banana le pire.
1: O na tsa po ya hore kwa di mo banana le pire di tlatle.
0: Eh ke tsena le tsa.
1: Ke ngone mang?
0: Ngone ma bonang.
1: Ta ke ngone ma bonang.
0: Eh ya mgati.
1: A ye ke neng ho ela bemba. Ngone ma bonang hore pire apole ka tloni ka mona ya tlile. Ha tse bi pire ka pa di banana fela le tsona wa di hloka. E ke a ka dilema o tla bona pele rona ho etsala.
2: Mkhono ba bona ga le bua ka kwading ka mo. Le pire ya tle ya ho bane hona le mokijetseng happy damane. Ke apole le pire di ntse di mela. Ntate ga maruti a kgola ha a hlalosa o itse di ipabola haholo ka maloti. Empa le tlase mona di nne dijalo, empa boipabolo bo bonagala haholo ka maloting ho feta tlase mona. Empa ka ho tjho jwalo, le pire ntse ya tle ho bane ntse re ja le hona tjena.
1: A ke reng ke monke?
2: Eya.
1: O baleile. Ha ntse re moemetse Ntate Fusi, o ko re fe hore motho ha o ntse o hola, o kile ka tsamaya hona ka qwading ka mona, mono o bona qwading la o theohela mane semphetinyane ho no ho ahilwe jwalo mabota ka hara mangope e le hona ho bokelletsa mobu hore mobu o se ka re baleya ka bongata. Empa taba tsa mofuta ono hona tjena ha di sa etsahala. Ebe mothata keng? Ke hobane le lekolwela dimahetleng mohlomong ditsiana tse le di fuwang le lekala ho tswa mmusong di a haella di shebile kae ka moo ka ho bokelletsa mobu ehlile o se bona o na le bothata. Ebe ho etsahala ba mmaraute?
2: Ntlha tsena tso ntse di bua di ka kenella. Empa dibake tsena tsa toropong ke dibaka tsa masepala boholo, mme hangata